stavo pensando a quanto è divertente come si trasformano, raro, come si trasformano le persone dentro al traffico. Scambiatevi un segno di pace invece dei cristi che vorreste tirare. Dal traffico di Parigi al traffico chissà dove in Italia. Non so se zona Toscana o Liguria, da qualche parte. Mario e Daniele, abbastanza chilometri vi dividono, ma non le sensazioni. I'm so sorry guys, I'm speaking with two friends of mine. One from Paris, France, and the other one from North West Italy, I think. And they are stuck in the traffic. And usually you know how people can transform themselves from the because of the traffic. You can throw out the devil in you. Be peaceful.